Faranisti, lanza mia catisiti, farusu mi die. Ninni nai changi, tuisa kuniti, tuisa kuniti. Samafi Tite Huvelo Velunrazi Bulla Laftandi Azakaza Davisti Marubenu Tarekati Bulla Laftandi Azakaza Davisti Marubenu Tavelati Farusumidi.